0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino Internet!

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Torino International.
1: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: Sono le 7:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero? Torino.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704-985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704-985.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Mercoledì 8 luglio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda Sant'Adriano e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel mondo della storia, del tempo. Arriviamo al 1851. Spedire una lettera diventa molto più semplice. Negli Stati Uniti entrano in circolazione i primi francobolli da 3 centesimi, una rivoluzione che rende il servizio postale accessibile a tutti, gettando le basi della comunicazione moderna. Nel 1978, una data storica per l'Italia, Sandro Pertini viene eletto presidente della Repubblica al 16° scrutinio. Con una maggioranza schiacciante diventerà uno dei presidenti più amati e vicini al popolo della storia repubblicana. Passiamo alle candeline da spegnere. Auguri a Christian Vieri, l'ex bomber di Inter, Juventus, Atletico Madrid e della Nazionale, uno degli attaccanti più prolifici e iconici del calcio italiano, compie oggi 53 anni. Kevin Bacon, il celebre versatile attore hollywoodiano, star di cult assoluti come Footloose, Mystic River e Apollo 13, festeggia oggi 68 anni. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Alta tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno sferrato massiccio attacco contro l'Iran. In Ucraina, raffiche ed esplosioni ha scosso Kiev. In Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto e paura nel cuore di Manhattan, a New York. Un grattacielo di 37 piani sulla 42esima strada è a rischio crollo parziale. Tra poco, restate con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione in studio Francesco Vitale. Alta tensione in Medio Oriente, gli Stati Uniti hanno sferrato un massiccio attacco contro l'Iran colpendo oltre 80 obiettivi nel paese. Secondo il comando centrale americano, l'azione è una risposta alle manovre di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Immediata la replica dell'Iran, che parla di grave violazione del memorandum d'intesa. Il ministro degli esteri Araghchi annuncia ritorsioni, mentre il capo negoziatore Ghalibaf avverte: l'era del bullismo è finita. Intanto la notte scorsa le sirene d'allarme sono scattate in Kuwait e Bahrain, dove i sistemi di difesa hanno intercettato droni e missili in volo. Ci spostiamo in Ucraina, dove una raffica di esplosioni ha scosso Kiev. La Russia ha colpito la capitale con missili balistici in concomitanza con il vertice della NATO in corso in Turchia. Il sindaco della città, Vitali Klinsko, ha confermato che diversi magazzini e un edificio non residenziale sono andati in fiamme. Cronaca, andiamo in Venezuela, dove si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante terremoto. L'ultimo bollettino ufficiale parla di 3.685 morti e oltre 16.000 feriti. Sono quasi 18.000 le persone rimaste senza casa. La macchina dei soccorsi lavora senza sosta. Sul campo ci sono più di 4.000 soccorritori internazionali affiancati da 57.000 tra militari e volontari. Ed è paura nel cuore di Manhattan, a New York. Un grattacielo di 37 piani sulla 42esima strada è a rischio crollo parziale a causa del piegamento di due colonne portanti e di profondi cedimenti nei soffitti. Il sindaco Zoran Mandani ha fatto transennare un'ampia area di Midtown. I vigili del fuoco, che monitorano la struttura con droni e sensori millimetrici, definiscono una situazione molto grave. Tragedia a Comison e Ragusano. Il 50enne Giovanni Iacono è morto in ospedale dopo essersi gettato dalla finestra della sua abitazione. Poco prima l'uomo, affetto da problemi psichici, aveva violentemente picchiato l'anziana madre di 80 anni e, credendola morta, ha compiuto il gesto estremo. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, indaga la polizia. Lo sport: ai mondiali l'Argentina vola ai quarti di finale sotto di 2 gol contro l'Egitto. I biancocelesti rimontano e vincono 3-2 grazie alle reti di Romero. Messi è al gol decisivo di Fernandez. Avanza anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. E infine il tennis. Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon. Il numero uno del mondo ha battuto il tedesco Straff e ora si prepara la super sfida contro Novak Djokovic, che ha superato Auger Aliassime. Ed è tutto, le notizie tornano alla prossima edizione. Restate con noi.
9: Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto a tutti voi, l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra Corso Francia e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Oggi, mercoledì 8 luglio, verrà chiusa la provinciale 255 del Colle della Lombarda, tra Prato Lungo fino al Colle, per una manifestazione ciclistica, dalle 8 fino alle 14 circa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran, Teheran colpite le basi in Kuwait e Bahrain. Su Kiev stanotte un'altra pioggia di missili, droni ucraini sulle petroliere di Mosca. NATO, il vertice ad Ankara, oggi la riunione dei leader, Trump vede Zelensky e Al-Shaarah. In Francia, condannata Marine Le Pen, si candida alle presidenziali 2027, sarò senza braccialetto elettronico. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Dobbiamo essere in grado di combattere un'eventuale guerra diventando così forti da non poterci più attaccare. Ecco perché dobbiamo incrementare la produzione industriale nel settore della difesa. Lo ha dichiarato il segretario generale della NATO Mark Rutte al suo arrivo al summit. La Corea del Sud ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti non letali all'Ucraina del valore di 100 miliardi di dollari, confermando il proprio sostegno a Kiev nel quadro del vertice della NATO in corso ad Ankara. Finché questa terribile guerra finisca il prima possibile e la vita quotidiana possa tornare alla normalità in pace, la Corea del Sud continuerà a contribuire insieme alla comunità internazionale come potenza globale responsabile, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreano Win Sung-yak. Mi aspetto che anche oggi si riconosca collettivamente che la Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per il territorio della NATO, ma dovrete leggere la dichiarazione quando verrà pubblicata. Tuttavia, ho chiare aspettative che la minaccia a lungo termine della Russia verrà menzionata. Così ha dichiarato il segretario generale della NATO Mark Rutte al suo arrivo al summit. Marine Le Pen annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali in Francia del 2027, dato che ho la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione, cosa che non era necessariamente prevista in altri casi, e dato che il ricorso alla Corte di Cassazione sospende gli effetti della sentenza, farò campagna elettorale senza braccialetto elettronico, ha dichiarato la leader del Rassemblement National. E andiamo allo sport, i mondiali, siamo alle ultime sfide degli ottavi di finale in questo 2026, la Svizzera batte la Colombia ai rigori, nei quarti sfiderà l'Argentina, l'Albi Celeste trema sotto di due gol contro l'Egitto, la squadra del CT Scaloni ribalta il risultato negli ultimi 15 minuti della partita, Messi sbaglia un rigore e poi segna il gol del 2-2. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: Attenție. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Miracolul este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri, trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Alla Mano e Pianezza, verso Aosta e tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che la provinciale 255 del Colle della Lombarda viene chiusa per una manifestazione tra Pratolungo e il Colle della Lombarda fino alle 14 di oggi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Dal regista Christopher Nolan.
20: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
19: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
21: Andiamo!
19: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: This is summer. Summertime. Torino International.

0: Sono le 10:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Una buona giornata, queste le principali notizie. Conte scrive alle Camere: ora basta, datemi una data per l'audizione Covid. Nato oggi il summit ad Ankara, alleanza sempre più europea. Attentato a Ranucci, indagato la vitola, sarebbe il presunto mandante. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Una buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica: nessun incontro segreto, nessuna intesa in cantiere. Roberto Vannacci, eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, smonta senza mezzi termini le indiscrezioni di stampa secondo cui avrebbe avuto un faccia a faccia con Alessandro Di Battista, ex esponente del Movimento 5 Stelle, oggi alla guida dell'associazione Schierarsi, data da alcuni ambienti come possibile nuovo soggetto politico in vista delle prossime elezioni. Raggiunto dall'ADN Kronos, il generale ha liquidato la ricostruzione con una battuta, che bufala, come quella secondo cui avrà incontrato Renzi al circolo Canottieri, fanno a gara a chi la spara più grossa. Per gli esteri prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica, attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. La cronaca: prima la sicurezza, ma senza dimenticare il salario. L'ordinanza del Comune di Milano, che introduce lo stop all'assegnazione delle consegne ai rider nelle ore più critiche delle giornate di caldo estremo, dalle 12:30 alle 16, apre un confronto sul difficile equilibrio tra tutela della salute e sostenibilità economica per migliaia di lavoratori della consegna a domicilio. Il provvedimento nasce dall'esigenza di proteggere chi lavora in strada, spesso in bicicletta o in scooter, esposto per ore a temperature elevate, asfalto rovente e condizioni climatiche sempre più difficili. Una scelta che i sindacati considerano un passo importante, ma che porta con sé un nodo ancora irrisolto. Cosa succede al reddito dei rider quando il lavoro viene sospeso? Il diritto alla salute va tutelato, ma va coniugato con il diritto a continuare a lavorare, sottolineata l'ADN Kronos Manuel Giovanati, segretario generale di Felsa CISL Lombardia. Per il sindacalista la preoccupazione dei lavori è immediata. La risposta più immediata del rider è: non posso lavorare. Passiamo all'economia. Appreso del repentino anomalo innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei, in concomitanza con i ritardi e disagi nella circolazione ferroviaria sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, ho attivato il garante per la sorveglianza dei prezzi presso il MIMIT. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, rispondendo a una domanda dell'ANSA, spiegando inoltre di aver dato mandato di avviare un istruttorio e di segnalare i fatti al garante della concorrenza, Agcom, per verificare la sussistenza di eventuali fenomeni distorsivi da parte delle compagnie aeree. Lo sport: la Svizzera vola ai quarti dei mondiali 2026, la nazionale elvetica ha battuto la Colombia agli ottavi di finale imponendosi ai calci di rigore per 4-3 dopo lo 0-0 con cui si erano chiusi i tempi regolamentari e i supplementari a Vancouver. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
9: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le principali notizie. Mattarella il 14 luglio a Parigi per la festa nazionale francese. Guerra in Iran e Teheran, colpite basi militari USA in Kuwait e Bahrain. Milano investita in bicicletta da un camion, muore una 67enne. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ben ritrovati all'ascolto, una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Parigi il 14 luglio su invito dell'Eliseo in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica francese. Lo si apprende da fonti del Quirinale. Per gli esteri, gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, conseguenza della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. La cronaca: incidente stradale mortale ieri a Milano all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni in zona Fiera. La vittima, Laura Ghirardi, 67 anni, era in bicicletta ed è stata investita da un mezzo pesante guidato da un uomo di 33 anni. La donna è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce. Economia: il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagagli a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento, che aggiorna il regolamento del 2004. Viene rafforzata la protezione contro ritardi, cancellazioni e negato imbarco. Tra le innovazioni più rilevanti c'è il diritto di portare a bordo degli aerei senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaino. Gli eurodeputati hanno inoltre voluto il divieto di costi extra per correzioni di errori di ortografia nel nome e per l'uso della carta d'imbarco stampata. Gli utenti poi potranno chiedere un risarcimento in caso di ritardi oltre le 3 ore, cancellazioni dei voli con meno di 14 giorni di anticipo o negato imbarco, con rimborsi che partono da 250 euro per i tragitti fino a 1500 km di distanza e arrivano fino a 600 euro per le tratte più lunghe. E chiudiamo con lo sport. Mai dare per morta l'Argentina, mai dare per cotto Lionel Messi. Hanno 100 vite e niente da rimproverare all'Egitto. Ha disputato una gara straordinaria. È stato anche sfortunato per l'annullamento di un gol, poteva segnare ancora. Invece questo mondiale conserva una delle sue stelle più splendenti. L'Argentina di Messi è ancora campione in carica, che non vuole abdicare. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
8: Attenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

ci presta uomini per intrecare non mai bull.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Una buona giornata, queste le anticipazioni. La Russa e Fontana subito i nomi per la vigilanza Rai, picche dalle opposizioni. Meloni vede Zelensky, incontro al vertice NATO di Ankara. Mario Dinolfi arrestato con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. La procura di Roma, danno vicino ai 5 milioni di euro. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria. Restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione e da Stefano Boeris. Apriamo con la politica e muro contro muro sulla vigilanza Rai. Dopo le dimissioni in massa del 2 luglio, i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana, scrivono ai gruppi parlamentari per chiedere di indicare i rispettivi nuovi componenti ai fini della ricostituzione. Un'istanza che non avrà seguito almeno per le opposizioni, determinate a portare avanti l'azione di protesta per sottolineare la paralisi dell'organo di vigilanza imposta dalla maggioranza. Tale presa di posizione potrebbe avere come estrema conseguenza anche una decisione unilaterale dei presidenti delle Camere di procedere in autonomia sulla ricostituzione della Commissione. Ci spostiamo agli esteri. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato oggi il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice della NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. La Premier ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. La cronaca: Mario Dinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e messo ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso quel circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, ma a quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Economia: al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la rottamazione quinquies, già resa disponibile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Da oggi i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all'area riservata hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026. Direttamente dall'area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, il servizio consente di inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi. È sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l'indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute. E chiudiamo con lo sport. Ieri la nazionale egiziana è stata battuta dall'Argentina negli ottavi di finale dei mondiali 2026 per 3-2, al termine di una partita folle e che conduceva 0-2. Gli animi si sono accesi anche sulle tribune di Atlanta, dove un tifoso argentino ha riservato un pensiero speciale per il CT egiziano Sam Hassan, che in conferenza stampa aveva parlato di quanto sta succedendo in Palestina. Se una persona in qualsiasi parte del mondo non prova compassione per il popolo palestinese, allora ha perso parte della sua umanità. Un tifoso argentino si è presentato allo stadio con una bandiera israeliana sventolandola a bordo campo. La reazione di Hassan è stata rabbiosa: prima urla verso il tifoso e poi urla con un fotografo, reo di avergli puntato la fotocamera troppo vicina al volto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.
9: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care salină dorul de țară.
10: Dragă mami, ia vino, te rog, că am o vorbă cu tine.
11: Ia arma tale, mamă, cu însuratul ăsta, nu-mi dai pași.
10: Dar pșii timpul, dragă mami.
11: Mamă, mâni m-aș însura, dar să-mi găsesc o nevastă gospodină, să-mi facă zamă de găină.

0: Sono le 13:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni, Piantedosi, il mio addio al Viminale, ruolo in Europa è pura fantasia. Meloni al vertice NATO con Trump, rapporti cordiali. Arresto ad Inolfi, cos'è e quando è nato il betting club, scommessa collettiva. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris, la politica in primo piano. Le do una notizia, è assoluta pura fantasia quella di un mio ruolo in Europa, anche perché i ruoli di cui si è parlato vengono assegnati con criteri che non sono di competenza né di Giorgia Meloni né di Matteo Piantedosi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, intervistato da Mirta Merlino a Pantelleria Mediterraneo d'Autore, la rassegna ideata dalla stessa Mirta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor sulla possibilità di un suo trasloco dal Viminale. Per gli esteri, i rapporti con Donald Trump cordiali. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto così al suo rientro in hotel ad Ankara dopo la cena dei capi di Stato e di Governo della NATO su come fosse andata con il presidente degli Stati Uniti d'America. Nelle ultime settimane il capo della Casa Bianca aveva sferrato diversi attacchi contro la Premier. Al suo arrivo a Ankara, Trump poi ha smussato i toni. Meloni è una brava persona, mi piace, ma ha commesso un errore quando ha rifiutato di aiutarci nello stretto di Hormuz. La cronaca prima della bufera giudiziaria che ha riportato il suo nome al centro delle cronache, il betting club scommessa collettiva rappresentava una delle attività meno conosciute ma più longeve di Mario Adinolfi, attualmente ai domiciliari, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Per quasi 20 anni il giornalista ed ex parlamentare ha promosso un circuito privato dedicato alle scommesse sportive, presentandolo come una forma di gestione collettiva delle puntate capace di generare rendimenti costanti grazie all'analisi statistica e all'esperienza di un gruppo di specialisti. Le origini del progetto sembrano risalire alla seconda metà degli anni 2000. Da diverse comunicazioni pubbliche, compresi dei post sui suoi profili social, si intuisce che il club di scommesse nasce tra il 2005 e il 2006 come una libera associazione tra giocatori, distinta, secondo la descrizione del fondatore, sia dai tradizionali fondi di investimento, sia dalle normali giocate individuali presso i bookmaker. Il progetto veniva presentato come un club esclusivo, riservato agli iscritti e gestito attraverso comunicazioni dirette via mail e gruppi privati. Economia, continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa con il diesel che registra gli aumenti più marcati. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornati all'8 luglio, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self-service sale a 1,855 euro al litro rispetto all'1,852 del giorno precedente, mentre il gasolio self raggiunge 1,941 euro al litro da 1,935. Sulla rete autostradale il prezzo medio si attesta a 1,945 euro al litro per la benzina e a 2,023 euro al litro per il gasolio, sempre in modalità self, come rende noto il MIMIT. E chiudiamo con lo sport. Vince finalmente anche convince Jannik Sinner, che partita dopo partita a Wimbledon cresce di condizione e fiducia. Contro il giapponese Shintara Mochizuki all'azzurro bastano 3-7 per staccare il biglietto dei quarti di finale. Dimenticate le titubanze e i balbettii delle prime uscite, il numero uno al mondo sembra aver ritrovato le sue speciali affinità con i prati londinesi, imponendosi in un match tutt'altro che scontato in meno di 2 ore e mezzo e conclusosi in serata con l'illuminazione artificiale e il tetto chiuso. Grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. A causa di un incendio, la A32 Torino-Bardonecchia è chiusa tra gli svincoli di Ux e Ux Est in direzione Torino. Per un incidente, lungo la tangenziale di Torino, segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Infine, ci occupiamo della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 106 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Gemme in orario 7:30-17:30. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.

0: Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi ascoltatori Radio Torino International. Siamo di nuovo qui sulla 90.0 con la nostra rubrica Vacanze in Romania. E oggi, così come vi ho già accennato ieri, parliamo del distretto di Bacău. E scommetto che quello che questo distretto di Bacău l'avete sentito nominare la stragrande maggioranza di voi, anche se non siete della Romania, perché qui a Torino non c'è una sola persona che non abbia un amico o un conoscente o un collega che non sia proveniente dalle parti di Bacău. Camminando sotto i nostri portici o nei mercati di Torino è facilissimo incontrare tantissimi romeni che provengono proprio da questa splendida terra della Moldavia romena. Ecco perché oggi ho deciso di andare a scoprire proprio il distretto di Bacău. E se amate la natura e il relax, la prima tappa obbligatoria è Slănic Moldova, soprannominata anche la perla della Moldavia. È una stazione termale incastonata tra i Carpazi, famosa per le sue sorgenti di acque minerali curative. Immaginate di passeggiare nel suo parco reale respirando un'aria purissima e poi fare il percorso delle 300 scale in mezzo alla foresta. Un vero toccasana per ritemprare lo spirito. Per gli amanti della storia e della cultura, la città di Bacău offre delle chicche imperdibili. Potete visitare la casa memoriale di George Bacovia, uno dei più grandi poeti romeni, per respirare l'atmosfera della Moldavia dell'inizio Novecento. E se viaggiate con i bambini o semplicemente se amate guardare le stelle, c'è il complesso museale delle scienze naturali Ion Borcia con un bellissimo planetario. C'è un posto che vi lascerà a bocca aperta, che è la salina Târgu Ocna. Non è solo una miniera di sale, si trova a circa 240 metri di profondità. Troverete un intero mondo sotterraneo, con una chiesa ortodossa scavata interamente nel sale, un lago salato, campi da calcetto e persino uno spazio giochi. Un luogo unico al mondo, perfetto anche per l'aria salina che fa benissimo ai polmoni. E se volete un po' di mistero, ebbene andate a vedere il castello Ghica a Comănești, un gioiello architettonico che vi riporterà indietro nel tempo all'epoca della nobiltà moldava.
1: Torino International ha chiesto

0: cuando tu voz no dice nada.
1: Ma se parliamo della Romania, parliamo ovviamente anche di cibo straordinario. La cucina della Moldavia romena è famosa per essere generosa, saporita e fatta con tantissimo cuore e amore. Prima di tutto la tocchitura moldovenesca, di cui vi ho già parlato anche nelle scorse edizioni, uno spezzatino di carne di maiale, salsicce e fegatini, servito rigorosamente con una montagna di momelig, che è la versione in romeno di polenta, un uovo fritto sopra e una generosa grattugiata di formaggio brânz, un piatto unico che vi scalderà di sicuro l'anima. È un po' più difficile mangiarlo d'estate, però comunque ne vale la pena. E poi non potete andarvene senza aver provato i sarmale moldavi, gli involtini di foglie di verza o di vite ripieni di carne tritata e riso. La particolarità in Moldavia li fanno più piccoli rispetto al resto della Romania, ma ne mangereste sicuramente a dozzine. E per concludere in dolcezza, Poalenbrâu, delle focaccine dolci al forno ripiene di formaggio fresco e uvetta profumate alla vaniglia, una vera delizia. Il tutto ovviamente accompagnato da un buon bicchiere di vino locale delle colline della Moldavia, perché qui questa zona dovete sapere che è famosa per il suo vino. E se vi chiedete dove potreste andare a dormire, niente paura, perché qui in questa zona l'ospitalità è sacra. Se cercate il relax totale, vi consiglio una delle tantissime pensioni a gestione familiare a Slănic Moldova o nei villaggi rurali ai piedi dei Carpazi, dove sarete accolti come persone di famiglia. Se preferite invece il comfort urbano, la città di Bacău offre dei hotel moderni, eleganti e a ottimi prezzi. E infine dobbiamo anche vedere come ci si arriva appunto nel distretto di Bacău. Per noi che siamo a Torino è facilissimo, quasi un gioco da ragazzi. L'aeroporto internazionale di Bacău, intitolato a Giorgio Enescu, è collegato benissimo. Potete prendere comodamente un volo diretto che in circa 2 ore e mezza vi porterà da Torino Caselle direttamente a Bacău. Ci sono voli frequenti durante la settimana, ideali sia per un weekend lungo che per una vacanza più strutturata. In alternativa, per chi ama i viaggi on the road e ha più tempo a disposizione, ci sono diverse compagnie di autobus che collegano Torino alla Moldavia romena, oppure potete avventurarvi in auto attraversando Slovenia ed Ungheria, un viaggio lungo ma dei paesaggi mozzafiato. E quindi non ci sono più scuse, adesso che sapete cosa potete visitare, mangiare, dove dormire a Bacău, quando incontrerete un amico romeno qui a Torino, ditegli: sai che sto pensando di andare a visitare Bacău? Vedrete i suoi occhi illuminarsi e vi darà ancora più consigli su cosa fare appunto in questo distretto fantastico. E anche per oggi la nostra rubrica Vacanze in Romania finisce qui. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci anche sulla pagina Facebook, dove vengono pubblicati tutti i miei consigli su un viaggio in Romania diviso per episodi. Quindi questo pomeriggio vedrete tutto quello che ci siamo detti sul distretto di Bacău, domani invece sempre alle 13:30 vi aspetto qui sulla 90.0 e parleremo del distretto di Iași. E vedrete che vi sorprenderà.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Rai Graziano da presidenti di Camere risposta burocratica, per 2 anni non hanno fatto nulla sulla vigilanza. Gazprom, attacco ucraino a gasdotto Blue Stream tra Russia e Turchia. Scuola, domanda su Prenzl via dal 16 luglio, ANIEF ricorda le scadenze di compilazione. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, la vigilanza era bloccata da 2 anni, non funzionava, questa maggioranza è allergica a qualsiasi controllo. Il nostro è un atto di libertà e di protesta anche nei confronti dei presidenti delle Camere che per 2 anni non hanno fatto nulla e hanno gestito la vicenda in maniera burocratica. Lo ha detto alla DN Kronos Stefano Graziano, capogruppo del PD in vigilanza RAI, intervistato a DN Talks dal direttore Davide Desario, a proposito dello stallo in commissione di vigilanza e di conseguenza sul rinnovo della governance della TV pubblica. Per gli esteri, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Lo ha riferito la Gazprom, citata dall'agenzia di stampa TASS. L'attacco nel territorio di Krasnodar mirava a interrompere il flusso nel gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma le pronte misure adottate hanno impedito l'interruzione, secondo Gazprom. Cronaca, domanda supplenza al via dal 16 luglio, ANIEF ricorda le scadenze di compilazione, ai nostri microfoni Chiara Cozzetti.
9: Dal prossimo 16 luglio e fino al 29 luglio saranno aperte le domande per partecipare alle supplenze, la famosa domanda delle 150 preferenze che deve compilare ogni docente che voglia partecipare al conferimento delle supplenze da graduatore esaurimento, se inserito in graduatore esaurimento o da GPS, per partecipare appunto alle prossime assegnazioni degli incarichi, anche per gli incarichi finalizzati al ruolo in caso da GPS prima fascia sostegno si attinga per eventuali residui delle nomine delle missioni ruolo. Sul nostro sito www.anief.org tutti i contatti delle nostre sedi per ricevere consulenza.
7: Economia, in collegamento con Morning News, il presidente di Consumerismo Luigi Gabriele ha commentato il caos treni tra ritardi e disagi nel nord Italia a causa del blocco totale a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il paradosso ora è che non solo si impiega più tempo, ma il prezzo del biglietto può raggiungere in molti casi anche il 300% in più. Ho fatto una simulazione pochi minuti fa e oggi l'ultimo treno disponibile da Roma a Milano in alta velocità e con 2 cambi impiega 5 ore 55 minuti e costa 140 euro, ha spiegato il presidente. E chiudiamo con lo sport. Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza. In vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles, l'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un buon proseguimento di giornata.

A Torino per l'anno 2026 restano invariate le tariffe relative alla tassa rifiuti, mentre aumentano le misure di agevolazione basate sull'ISEE, ampliando sia la platea dei cittadini beneficiari che le percentuali di sconto. La delibera approvata ieri in giunta su proposta dell'assessore al bilancio Gabriella Nardelli conferma la volontà della città di mantenere uniformi quanto più possibile le tariffe per tutte le categorie domestiche e non domestiche, garantendo l'integrale copertura dei costi relativi all'interno del piano economico finanziario. Parallelamente, il provvedimento intende consolidare, strutturare e potenziare in maniera ancora più incisiva il quadro degli interventi nell'ambito delle politiche di equità sociale e di tutela delle fasce economicamente più deboli della popolazione. E sempre il Piemonte sarà avvolto da una nuova intensa ondata di calore dopo i due prolungati episodi che hanno già colpito la regione tra la fine di maggio e giugno. Il nuovo rafforzamento dell'anticiclone africano determinerà a partire da lunedì 6 luglio un ulteriore aumento delle temperature e del conseguente disagio bioclimatico, ma il giorno più caldo sembra che sarà proprio domani. E parliamo anche di eventi. Sabato 11 luglio ci ritroveremo presso la Basilica di Superga per una camminata organizzata dalla rete WEC in collaborazione con l'associazione Camminare Lentamente, il Planetario Infinito e la Riserva della Biosfera MAB Collina Po. Il Sentiero dei Pianeti rappresenta il Sistema Solare mostrando distanza e dimensione dei pianeti in scala. Verrà percorso insieme a guide ambientaliste esperte da Superga fino al Planetario Infinito di Pino Torinese, dove sarà possibile al termine della camminata visitare il museo e vivere lo spettacolo in planetario a un prezzo ridotto. Il percorso si snoda lungo 13 tappe per un totale di 8,6 km, quindi chi è appassionato di trekking si può iscrivere per fare questa camminata particolare partendo dalla Basilica di Superga l'11 di luglio alle 17. Yeah.

0: Cosimo Alfano.
1: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International e bentornato Petresco. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, grazie dell'invito di nuovo.
1: Ciao, figurati. Oggi nuovo singolo, si parla di Infiniti Colori, giusto?
2: Sì, allora, esatto, so il nuovo singolo che è uscito.
1: Allora io volevo sapere una cosa: non è una canzone che parla soltanto di una fine di una relazione, ma più che altro un percorso interno, interiore, di errori commessi, giusto?
2: Sì, allora, come detto te, appunto, non parla solo di una relazione finita, quindi non ho voluto fare la solita cosa, diciamo tra virgolette, scontata di parlare di una relazione finita, ma di praticamente raccontare una fase di anche smarrimento personale e anche emotivo, se così si può definire, di una persona, di quando comunque finisce una relazione o un qualcosa che ti ha segnato veramente tanto. E diciamo che faccio riferimenti nel brano anche a magari un ragazzo o una ragazza che sia che perde anche oltre alla relazione, quindi oltre alla persona che con cui ha concluso la relazione, perde anche la parte personale, diciamo, quella emotiva, quella perde se stesso e quindi perde anche le cose quotidiane della vita, quindi forse accenni anche a magari agli esami dell'università che ha lasciato andare, a tante altre cose della vita quotidiana, e da qui nasce anche il titolo Infiniti Colori, perché appunto oltre a perdere l'amore, la direzione, le certezze, perde anche diciamo i colori, quindi la parte viva ed emotiva di se stesso.
1: Ecco perché la frase appunto errori commessi.
2: Sì, che c'è, esatto.
1: Siamo a un percorso già avviato da un po', perché noi abbiamo già parlato di 14 dicembre, di Nonostante Tutto, le ex canzoni che sono uscite, ma non da tanto.
2: Sì.
1: E, allora io direi innanzitutto andiamo a sentire appunto Infiniti Colori e poi ne parliamo ancora un attimo, ok?
2: Ok, perfetto, grazie.
1: Buon ascolto, Petresco.

0: Massimo Alfano.
1: Siamo tornati con Peterescu. Abbiamo sentito questa bellissima canzone, Infiniti Colori, dove appunto si sente che è un viaggio interiore, no? Che parla di una persona che può essere chiunque, come dicevo appunto tu prima, dove ci sono questi errori, questi ripensamenti, questi cambi di direzione, perché in realtà magari doveva andare in un certo modo, poi sono stati presi in un'altra maniera. Volevi aggiungere qualcosa su questa canzone o...
2: No, in realtà allora, sicuramente rispetto alle altre mie canzoni io sono uno che ama particolarmente comunque le ballad o comunque canzoni diverse dal, da Infiniti Colori. Infiniti Colori è una forse è stata la prima tempo che ho fatto, vabbè, oltre a 14 dicembre. E quindi niente, stiamo facendo un altro tipo di direzione, una nuova scoperta anche di Peterescu, quindi di me stesso. E quindi non cambiamo genere, ma sicuramente stiamo creando altro, e da poco sono stato in studio nuovamente e ci dovrò tornare perché stiamo preparando qualche nuovo progetto e niente, quindi Infiniti Colori è un po' l'inizio anche di tutto quello nuovo, di tutto quello che sta per arrivare, e in realtà è già l'inizio c'è già stato anche con Nonostante Tutto il featuring di Thomas. È partito un po' la nuova era di Peterescu.
1: In questa nuova era poi ci sarà in progetto un album, quindi queste canzoni vengono racchiuse in un album?
2: Sì, stiamo preparando nuovi brani e stiamo preparando, c'è la voglia e il progetto di fare un EP, quindi stiamo registrando altre cose che poi verranno proposte come nuove canzoni, come nuovi singoli, verranno fatte queste proposte e poi vedremo come si evolverà la cosa. Comunque sì, c'è in piano di creare un EP.
1: Una mia curiosità, in qualche altra canzone ci può essere qualche altro featuring?
2: È stato pensato anche questo, non è stata ancora definita la cosa, però sì.
1: Cioè, quindi non c'è ancora l'idea di chiamare?
2: No, non c'è, però abbiamo pensato di fare altri featuring perché è stata una bella esperienza, sì.
1: Una curiosità, quando viene fatta una canzone con un featuring, in base alla canzone sai già quale artista chiamare, oppure come funziona oppure prima scegli l'artista e poi associ la canzone?
2: No, diciamo che con Thomas è nato un po' tutto per io non me l'aspettavo nemmeno. C'era questa canzone che appunto Nonostante Tutto, che era destinata a un big importante che poi non ha fatto, e quindi mi è stata proposta dalla mia etichetta a me, e poi la mia manager ha voluto unire me e Thomas, che Thomas è la sua voce del passato, io sono quella del presente, quello a cui sta puntando, e quindi Nonostante Tutto è nato così. Per le altre collaborazioni ancora non abbiamo in mente niente, però no, io penso che prima si scelga l'artista e poi creiamo la canzone. Ecco, io preferisco fare così.
1: Okay. Anche perché in base all'artista che si sceglie, la canzone deve essere più appropriata a quell'artista.
2: Esatto. No? Sì, esatto.
1: Allora, lasciamo ancora i tuoi canali social, perché ancora non se li hai segnati, ma penso che bene o male tutti quanti l'hanno già segnato, perché sei già stato ospite un po' di volte da noi.
2: Ok, allora, sui social, quindi Instagram, TikTok, mi possono trovare col mio nome d'arte Peterescu, che è scritto con il 3 e con la K. Su TikTok ho due profili, quindi verranno fuori due profili di Peterescu. E niente, poi sono su tutti i digital store, su YouTube con i videoclip di alcuni miei singoli. E niente, questi sono i miei canali social.
1: E poi io consiglio sempre, guardate bene le locandine, perché così non vi sbagliate come si scrive Peterescu, perché tanto esatto. Dove c'è scritto Cosimo intervista Peterescu, lo scrivo chiaro e tondo come bisogna cercarlo.
2: Sì, esatto.
1: Lorenzo, io ti ringrazio tantissimo di essere stato ancora ospite da noi, e
2: grazie,
1: in bocca
2: mille.
1: Al lupo per tutto allora.

0: Grazie, viva il lupo, grazie di avermi intervistato un'altra volta, grazie.
1: Ti ringrazio.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari. Mario Adinolfi, tra pochissimo dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Mercoledì 8 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessato il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora. Trump, un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna, ha concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine la frecciatina sull'Italia, ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, Raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della procura di Roma, oggetto delle indagini, la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale, sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha segnato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ore italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
8: Guardare oltre i muri. cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
10: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
11: Questo è Merion Road.

0: Vivi davvero, c'è Giorgia ad aprire questo appuntamento di Merondu Road. Giorgia, che ritroveremo come presentatrice nella nuova edizione di X Factor Talent, che piace molto e che inizierà nuovamente il 10 settembre l'avventura, anche con questo giudice in più che Irama, che ormai insomma è stato detto e ridetto. Vedremo i quattro come se la caveranno per questa edizione 2026. Io sono Maria Teresa Mirelli, sempre pronta ad accompagnarvi fino alle 17 nel nostro pomeriggio qui su Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: storia a lieto fine, potremmo dire quella di Jon Bon Jovi, perché è tornato finalmente sul palco. Newyorkesi e ovviamente cittadini del mondo hanno avuto l'opportunità di ritrovare tutti i Bon Jovi dal vivo a New York, al Madison Square Garden, dove insomma si fermerà per davvero un bel periodo di tempo. E devo dire che insomma Jon Bon Jovi è ritornato alla grande, è riuscito a ricostruire la propria voce, perché insomma ha avuto chiaramente un intervento molto delicato alle corde vocali, e sempre Jon Bon Jovi ha sempre affermato che non sarebbe tornato se non fosse stato in grado chiaramente di cantare nel modo corretto. Ebbene, adesso la tournée è partita, lui c'è, si sente assolutamente all'altezza della sua storia, chiaramente la promessa è mantenuta. Certo, il timbro è un pochino diverso, più maturo, meno aggressivo rispetto al passato, del resto insomma gli anni sono anche trascorsi, però lui c'è, il gruppo c'è, ed è bello sapere che attualmente saranno negli States e poi andranno per qualche data in Irlanda e nel Regno Unito, e chissà che poi i Bon Jovi non si spingano in altri luoghi europei e magari proprio nel nostro paese. Insomma, è bello ritrovare una leggenda come quella appunto di Jon Bon Jovi, riproposto qui nel nostro pomeriggio di Torino International.
1: Torino International.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io lo sento.

0: proposito di mood, è arrivato il momento di dare un'occhiata ad una delle classifiche che vi presento in questo speciale appuntamento di Meron the Road, in questo mercoledì 8 luglio, perché ogni giorno deve essere speciale, sia il nostro appuntamento che la vostra giornata. E a proposito di classifiche, andiamo a scoprire quali sono effettivamente le città più vivibili al mondo grazie a questa lista che è stata da poco realizzata e che ha preso in rassegna 173 città del mondo. Ovviamente sono stati valutati ben 5 criteri, come ad esempio la stabilità, la sanità, la cultura, l'ambiente, le infrastrutture e l'istruzione. E posso dire che per il secondo anno consecutivo è Copenaghen la città più vivibile del mondo, perché si conferma al primo posto, come del resto l'anno scorso, ottenendo il punteggio massimo sia per la sua stabilità che per gli altri elementi come istruzione, infrastruttura, e tra l'altro è riuscita a ricevere una delle valutazioni più alte per la categoria cultura e ambiente. Secondo posto invece è occupato da Vienna, che ha dovuto cedere già dall'anno scorso lo scettro a Copenaghen. Anche lei riesce ad ottenere punteggi perfetti in diversi settori come la sanità e l'istruzione. Sul gradino più basso del podio troviamo Melbourne, che è riuscita a superare Sydney, che da sempre insomma sono rivali, ottenendo un punteggio quasi perfetto, soprattutto per quanto riguarda la categoria cultura e ambiente. Naturalmente, insieme alla classifica delle città più vivibili al mondo, si accosta anche quella con le città meno vivibili, e ovviamente sono sempre città legate comunque a problemi di stabilità economici o di guerre. Al primo posto infatti di questa graduatoria troviamo la città di Damasco in Siria, seguita da Tripoli in Libia e da Dhaka in Bangladesh, che sono rispettivamente in seconda e in terza posizione. Posso dire che per la prima volta, quindi questo 2026, entrata anche nella classifica delle peggiori città vivibili anche Teheran, ovviamente visto la guerra. Insomma, adesso più che mai sappiamo quali sono le città dove potremmo eventualmente decidere di vivere e di conseguenza di trasferirci.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Nuita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: certa businessman, dito nella piaga, ma è una businesswoman, visto che oramai non si ferma più e continua ad andare in giro per l'Italia e partecipare ai vari festival, comunque esibirsi live. Lo farà praticamente per tutta l'estate, per poi insomma prendere una piccola pausa fino a fine settembre e ricominciare il 27 novembre, quando ritornerà a Roma all'Atlantico, e il 30 novembre a Milano al Fabric. Ma andiamo a scoprire, visto che queste giornate sono particolarmente soleggiate in tutta Italia, ma anche nella nostra, andiamo a scoprire in realtà quali sono le città più soleggiate d'Italia, quelle che sono decisamente più baciate dal sole, dove effettivamente il sole riesce davvero a essere sempre presente. Beh, vi posso dire, a proposito di classifiche, che è Siracusa la città con il maggior numero di ore di sole, infatti ce ne sono ben 273 al mese, e viene tra l'altro considerata anche la città più calda, visto che il sole ovviamente ci batte così tanto. Poi al secondo posto troviamo un'altra città che è sempre siciliana, vale a dire Catania. In realtà Siracusa l'ha superata per pochissimo, perché sia a Siracusa le ore sono 273, a Catania ne sono 272,39, ed è lei la più luminosa, visto anche il dominio delle isole. Cagliari invece arriva terza con 266,02 ore di sole mensili. Poi naturalmente dietro di loro ci sono le altre città, che possono essere sempre Andria, Bari, Palermo, Pescara, Taranto, Roma, chiudendo la top 10 Foggia. Ma devo dire che c'è una sorpresa per quanto riguarda la prima città del nord con il maggior numero di ore di sole, perché è proprio Torino, la nostra città, che si ritrova nell'ambito della classifica al 16° posto con ben 237,94 ore di sole media al mese. Beh, abbiamo superato Milano, che invece arriva 34°. E poi c'è ancora Firenze, che invece precipita in classifica al 43° posto, dove evidentemente le ore di sole sono soltanto 210,82. Naturalmente, se diamo uno sguardo al nord-est, scopriamo che sono in definitiva le città meno assolate. Pensiamo a Trieste, insomma a Udine, a Trento, ad Aosta, che anche se Aosta è dall'altra parte, che hanno decisamente un numero di ore di media mensile inferiore a tutte quelle che vi ho citato. Naturalmente diamo uno sguardo anche a quali sono le città più fredde, perché da quelle più calde ci sono chiaramente le città più fredde, che sono Trento, Bolzano, e ritorna appunto Aosta, dove evidentemente qui i gradi sono davvero bassi, perché si passa dai 10,48 ai 6,50 gradi medi annuali. Insomma, questa è ufficialmente la classifica delle città più soleggiate d'Italia, e con ovviamente riferimento anche alle tre città più fredde d'Italia.
1: Torino International.

bello ritrovare un pezzo del passato e riproporlo nel pomeriggio di Torino International. Ci sono qui The Police, Roxanne, 15:42, prima ora di Marion Road. A proposito di ritorni, l'estate si dice che porti consiglio, ma ancora di più porta una nuova occasione, soprattutto se pensate di andare a Londra, per poter visitare uno dei, diciamo, delle icone della città, vale a dire Buckingham Palace, perché riapre ai visitatori attraverso questo nuovo appuntamento speciale per esplorare le sale di stato, che sono gli ambienti quelli più importanti, più iconici di questa residenza reale, ma soprattutto ci sarà la possibilità di visitare gli spazi che normalmente sono riservati alle cerimonie ufficiali.

e quindi scoprire questo palazzo che racconta chiaramente secoli di storia e anche tradizioni della corona. Tutto questo a partire da domani 9 luglio fino al 27 settembre, dove si potrà anche vedere la nuova veste della Picture Gallery, che è stata protagonista di un evento di restauro, di un riallestimento, e che permetterà davvero di scoprire opere d'arte importantissime e direi anche capolavori, dai 63 ai 120 capolavori presenti all'interno delle sue sale. Insomma, l'opportunità di visitare Buckingham Palace in estate ed anche come dire, la fantasia di pensare di essere un reale, no? Perché si potrà anche dare un'occhiata al famoso balcone dove normalmente i reali durante gli impegni ufficiali si radunano e chiaramente salutano il pubblico. Insomma, poi ci sono i giardini, le scuderie reali, davvero una bella visita che potrà essere prenotata sul sito ufficiale di Buckingham Palace e che, come vi dicevo, riaprirà le porte da domani 9 luglio fino al prossimo 27 settembre.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Non ho paura di niente, cioè Fabrizio Moro a chiudere questa prima ora di Merondo Road, dell'appuntamento che tornerà come sempre nella seconda dopo il radiogiornale. Ma prima di farlo volevo lasciarvi insomma questo annuncio da parte di Re Carlo. Prima vi ho parlato insomma di Buckingham Palace, che da domani riapre la sua residenza per mostrare ai visitatori tutta una serie di sale e anche per fare cassa. Adesso vi racconto che Re Carlo, un po' come è avvenuto anche da parte dei sovrani passati, sta cercando una figura, un content creator che possa in qualche modo occuparsi delle sue piattaforme, dei suoi social come Instagram, YouTube e così via. Allora, l'incarico prevede uno stipendio annuo di circa 52.000 sterline, che corrispondono a 61.000 euro. Il professionista dovrà seguire il re e la regina durante gli appuntamenti ufficiali, ma avrà anche il compito di immortalare i momenti più informali dietro le quinte della vita palazzo. Quindi Carlo III sarebbe particolarmente favorevole a questa iniziativa, anche perché è una novità assoluta per la monarchia britannica ed è la prima volta che un sovrano assume un videografo con un ruolo dedicato ai contenuti social. L'annuncio tra l'altro è stato ben specificato e redatto dall'ufficio del segretariato privato, quindi è un annuncio reale, non si tratta della classica bufala che potrebbe essere presenti sui social. E vi ricordo che negli ultimi anni la famiglia reale britannica del resto ha rafforzato la propria immagine e la propria presenza online con William, con Catherine e naturalmente anche con vari momenti legati chiaramente alla loro vita. Quindi vedremo se questo ruolo sarà ovviamente scelto al più presto e se ci sarà praticamente questa apertura ai social, che non significa però una svolta verso i contenuti sensazionalistici. Diciamo che la comunicazione della corona continuerà a mantenere sempre un tono istituzionale e misurato, ma ci sarà un pochino più di modernità. Quindi fatevi avanti se siete dei content creator, perché insomma l'annuncio c'è e Re Carlo cerca insomma questo personaggio che possa davvero aiutarlo a creare dei nuovi contenuti sui suoi social. Ci ritroviamo tra pochissimo, come sempre, nel nostro appuntamento di Mary on the Road.
2: Torino International, la tua radio, la tua città.

0: 5'9 brown eyes.
1: Sono le 16.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Torino International News.
9: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso della NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari, Mario Adinolfi. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 8 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora Trump, un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna ha concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine la frecciatina sull'Italia, ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, Raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della procura di Roma. Oggetto dell'indagine la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale. Sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha segnato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ora italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: una delle nostre novità, Gianna Nannini e Marrakesh, perché Gianna ha rimesso mano a uno dei suoi brani più iconici della carriera. Era il 1979, quando, senza, voglio dire, reverenza, con assoluta libertà, aveva deciso di pubblicare questo brano. Ma adesso è tornata con questa versione dal titolo America Inc., proprio realizzata, come vi dicevo, con Marrakesh, nato nel 1979 insieme a Dardust, che ne ha curato la produzione. E devo dire che non è una rilettura un po' celebrativa di questo brano, ma davvero è stato aggiornato ed è diventato assolutamente contemporaneo. Tra l'altro, America Inc. anticipa anche la nuova edizione di California, storico album sempre dello stesso anno 1979, che sarà ripubblicato tra due giorni, il 10 luglio, quindi un ritorno che guarda al passato però con gli occhi del presente. E poi questo percorso celebrativo culminerà poi con Gianna Gold, The 50 Years Album Celebration, un concerto, direi evento, che è previsto per questo 19 dicembre alla Waldbühne di Berlino, uno dei luoghi simbolo della storia live europea, e quindi un nuovo capitolo di una carriera per Gianna Nannini che è davvero lunga 50 anni e che è ancora capace, insomma, di reinventarsi e di ritornare nel presente. Gianna Nannini e Marrakesh a riaprire questa seconda parte nell'appuntamento di Merund Road nel pomeriggio di Torino International.
1: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
2: Torino International.

0: Sam Smith, Demi Lovato, I'm ready, alle 16.13, anch'io sono pronta ad accompagnarvi fino alle 17. Facciamo un viaggio in Grecia presso l'Acropoli, dimora terrena degli dei, che ha rappresentato sempre il cuore della vita spirituale della polis, grazie anche alla presenza del suo Partenone, del Tempio di Atene, via dicendo. Ma adesso ci sono delle novità. Intanto, se vi ricordate, il Ministero della Cultura greco aveva stabilito già dal 2023 un tetto massimo di ingressi al giorno, proprio per evitare il cosiddetto overtourism. E non è tutto, sempre lo stesso ministero ha deciso da questo giugno 2026 che sarà possibile visitare l'Acropoli senza altri visitatori, quindi fuori dall'apertura classica del pubblico, al costo di 5.000 euro per gruppi fino a 5 persone. Si chiama Acropolis Experience, quindi permetterà di accedere a questo sito archeologico alle 6 del mattino o dopo le 20, persino ci sarà una visita guidata nella lingua desiderata e l'esperienza comprenderà anche un bel omaggio, insomma, di una riproduzione di un manufatto greco antico. Diciamo che l'Acropolis Experience potrà essere scelta in alcune fasce orarie straordinarie, come vi ho detto, e si potrà avere l'Acropoli tutta per sé. Tra l'altro, oltre all'accesso esclusivo per 2 ore al sito, come vi dicevo, c'è anche la visita guidata nella lingua desiderata, quindi sarà interessante poter vivere questa nuova esperienza. La visita, tra l'altro, la visita privata dell'Acropoli potrà essere facilmente prenotabile sul sito ufficiale, dove saranno disponibili anche le date per luglio e per i prossimi mesi, se sono ancora libere o se eventualmente sono esaurite. E qualcuno dirà: ma perché è stata creata l'Acropolis Experience? Beh, per generare i cosiddetti fondi necessari per il patrimonio culturale della Grecia. Infatti il 100% del ricavato verrà reinvestito nella conservazione e nella promozione dei vari siti e monumenti archeologici, non solo di Atene ma di tutta la Grecia. Quindi un'esperienza a mali estremi, estremi rimedi, che adesso è fattibile, quella di vedere l'Acropoli tutta per sé al costo di 5.000 euro.
1: Torino International.

0: siamo ancora arrivati al weekend, intanto c'è Feel Alive di Elisa Covacci che è giunta l'ora di parlare di appuntamenti che riguardano l'estate e che hanno una durata limitata, un po' come l'Art Nouveau Week che ritorna in questo 2026 proprio da oggi fino al prossimo 14 luglio e coinvolgerà più di 300 città in tutto il mondo, dove le ville, i palazzi, i giardini, gli hotel, persino i cimiteri monumentali che normalmente sono chiusi o inaccessibili al pubblico apriranno le loro porte in occasione proprio di questa manifestazione. Quindi ancora una volta ci saranno 750 iniziative tra visite guidate, mostre, convegni, workshop, itinerari tematici che permetteranno insomma di scoprire luoghi che solitamente sono poco conosciuti o che non possono essere visitati. Il filo conduttore di questo programma è il mare e il teatro d'eccezione della diffusione del Liberty lungo le coste italiane, gli edifici termali, i grandi hotel, gli stabilimenti balneari e via dicendo. Quindi accanto ai tradizionali percorsi urbani ci saranno anche tante novità e quindi tanti centri come Milano, Torino, Palermo, Napoli, Firenze, Trieste fino ai piccoli borghi vivranno questa settimana dell'Art Nouveau perché saranno coinvolti come tante altre regioni italiane e che permetterà insomma di riscoprire monumenti celebri ma anche appunto ville private, quartieri, architetture meno conosciute. Se volete conoscere tutto il programma che non riguarda soltanto la nostra città ma tutta l'Italia, basta andare sul sito Italia Liberty che è appunto italialiberty.it. Mentre adesso noi ci colleghiamo con la redazione per il consueto appuntamento con l'infomobilità.
1: Dintomi 15 studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011-020-6855. Repet, 011-020-6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santhià tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 90 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

è Alma, ma lei è Gaia, che continua il suo Summer Live 2026, il tour estivo che la sta portando in giro in Italia fino a fine agosto. Ora parliamo di calcio, non ovviamente dei risultati, non dei calciatori, non insomma di alcuni episodi specifici, ma di quella che è stata ufficialmente inserita a New York come coppa gigantesca dei mondiali della FIFA. Sì, perché la Lego, che ovviamente non si esime mai dal proporre qualcosa di straordinario, ha deciso insomma di inserire nella città dove si prevede la finalissima questa coppa gigantesca che è stata riprodotta con oltre 1 milione di mattoncini della Lego. In particolar modo sono 1,36 milioni di pezzi. La si può ammirare a Rockefeller Plaza ed è stata costruita nella Repubblica Ceca. Pensate che ci sono volute 56 persone per un totale di 7.000 ore. Questa coppa si rifà al kit Lego da collezione che è dedicato alla Coppa del Mondo e che sarà visibile fino al prossimo 19 luglio. Del resto il calcio è un gioco un po' come le costruzioni Lego.

questo è il calendario di McKnight Coco e questo è il pomeriggio di Torino International. Quante volte sentiamo parlare di calo delle nascite, no? Di declino demografico, non solo in Italia, che si sa è uno dei paesi con la popolazione più vecchia, ma il Giappone che ci batte e altre nazioni, altri stati. Tant'è vero che lo stesso fenomeno sta inquietando anche la Corea del Sud, dove lo Stato, proprio per cercare di ovviare a tutto questo, al di là dei bonus che possa riconoscere, un po' come accade in altri paesi del mondo, ha deciso addirittura di cercare l'anima gemella fatta proprio per voi.

Grigio. Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

sono Giulie Coetz insieme con Quelli Come Me e c'è questa nuova tendenza per quanto riguarda il turismo 2026 che mi ricorda tantissimo un film e che molti di voi avranno sicuramente visto e rivisto, L'amore non va in vacanza, film commedia direi romantica del 2006 che ha visto diversi attori importanti come Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black, tanto per citarne alcuni che insomma hanno portato questo film non solo ad incassi importanti ma soprattutto ad un successo incredibile. Spesso viene ridato nel periodo prenatalizio o postnatalizio ed è un film che racconta lo scambio di case tra due donne teoricamente single o comunque deluse dall'amore. Una si trova negli Stati Uniti, l'altra nel Regno Unito. Beh, non vi vado a raccontare tutto il film perché molti di voi l'avranno visto e comunque potrete sempre ritrovarlo. In realtà L'amore non va in vacanza potrebbe essere insomma il comune denominatore di questa nuova tendenza che è quella di fare lo scambio casa per scegliere ritmi lenti e autenticità. Infatti è un sistema che si fonda sull'ospitalità per abitare non da turisti ma luoghi, quartieri delle città, soprattutto quelle italiane, sulle coste italiane. Si chiama Home Exchange questo sito ed è qui che si trova la più grande community al mondo per lo scambio casa, che conferma questo trend che ha raggiunto davvero numeri da record. E quali sono le mete più gettonate in Italia? Beh, intanto c'è l'Abruzzo, anche la Calabria e poi l'Umbria e la Puglia. Diciamo che lo scambio casa ovviamente fa risparmiare molto. Chi sceglie il cambio casa, soprattutto nel nostro paese, arriva in particolar modo dalla Francia e dalla Spagna ed è un modo di non creare overtourism perché per un viaggiatore che arriva ce n'è uno che parte. Lo scambio casa chiaramente non è per tutti perché ci possono essere sempre previsti degli imprevisti dietro l'angolo e non si hanno necessariamente tutti in comfort che si possono trovare in un albergo. Però è un modo di cambiare abitudini, di fare esperienze differenti, appartenendo al posto in cui si arriva, non come turisti ma come residenti. E poi potremmo anche dire che è un modo di sentirsi a casa anche a 1500 km di distanza. Ma è soprattutto è la nuova tendenza 2026 che insomma sta avendo un grande successo anche nel nostro paese.

proposito di collaborazioni estive, ci sono anche Clara e San Giovanni con le ragazze a chiudere questa seconda parte di Merund Road. Ma prima volevo segnalarvi che se avete l'abitudine di fare le recensioni online, che da sempre lo consideriamo uno strumento fondamentale proprio per scegliere i prodotti, i ristoranti, gli hotel, i servizi, anche se purtroppo negli ultimi anni sono aumentati i casi di giudizi falsi o comunque di valutazioni manipolate, beh, fate attenzione, perché proprio per contrastare questi fenomeni che potrebbero peggiorare o migliorare la reputazione di un'attività, l'autorità, quella garante della concorrenza del mercato, ha pubblicato adesso una serie di linee guida su quelle che dovranno essere le recensioni online. Diciamo che il punto centrale riguarda l'autenticità dei giudizi. Quindi, d'ora in poi, per pubblicare una recensione potrebbe diventare necessario dimostrare di aver realmente acquistato un prodotto, soggiornato in un hotel, usufruito di un determinato servizio, e come, inserendo lo scontrino, la fattura, la ricevuta di prenotazione o comunque un documento che dimostri realmente l'esperienza del consumatore. E questo proprio per frenare tutte quelle recensioni positive o negative che in realtà sono fatte da persone che non hanno mai provato quel determinato servizio o acquistato quel determinato prodotto. Certo, questa proposta apre un sacco di interrogativi, ma vedremo poi come saremo più coinvolti e soprattutto quali saranno le altre linee guida che ci forniranno. Vi aspetto come sempre domani per un nuovo appuntamento di Merund Road, e siamo già giovedì, caspiterina come passa il tempo, soprattutto quando è l'estate, e queste estate 2026. Tra poco c'è Nick, io vi auguro una buona serata e una buona continuazione sempre qui su Torino International. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari. Mario Adinolfi, tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno, la pagina dedicata agli esteri in apertura. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo. Dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora, Trump, un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna, ha concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine, la frecciatina sull'Italia, ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto delle indagini la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale. Sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha siglato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ora italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: O vară plină de hituri. Summer.
6: Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International News.
6: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari, Mario Adinolfi. Questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno. Notizie che arrivano dall'estero in apertura. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora Trump. Un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna ha concluso, Trump è particolarmente ostile. Infine, la frecciatina sull'Italia ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto delle indagini la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale. Sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha siglato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ora italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
8: What time is it?
9: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
10: Summer is happiness.
11: Summer's coming up.
12: Summer is one of my favorite times of year.
9: Summer is here. Summer is here.
13: Happy summertime.
9: I'm my number one station.
5: Torino International.

0: Sono le 19:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari. Mario Adinolfi, tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, essere in apertura di giornale. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo, e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato, ancora Trump. Un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna, ha concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine, la frecciatina sull'Italia, ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, Raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della procura di Roma. Oggetto dell'indagine è la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale. Sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha siglato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ora italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime.
10: I'm my number one station.
7: Torino International.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo stabile con cielo sereno su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in sviluppo sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, stabilità prevalente altrove, in serata e nottata migliora con cielo sereno ovunque. Al centro, al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, al pomeriggio qualche addensamento sull'Abruzzo con possibili rovesci sparsi. Non sono presenti cambiamenti sostanziali sulle restanti regioni. Nel corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque. Al sud e sulle isole, al mattino cielo sereno su tutte le regioni, al pomeriggio instabilità in sviluppo su Campania e Molise con rovesci e temporali a partire dalle zone interne, qualche innocuo disturbo nuvoloso su Basilicata e Calabria, tempo asciutto altrove, tra serata e nottata rasserena ovunque. Temperature minime in calo al centro nord, in aumento al sud, massime in rialzo sulle regioni tirreniche, in calo al nord e sul versante adriatico. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International. Love his music. Hola.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Trump attacca tutto campo dall'Iran alla Groenlandia, molto deluso dalla NATO. Raid russi su Kiev e varie città ucraine, almeno 4 morti. Truffa ed evasione fiscale ai domiciliari, Mario Adinolfi. Questo ma anche i mondiali di calcio tra pochissimo dopo una pausa, non andate via.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di questa notte conferma che il cessato il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso più di 1.000 miliardi in 10 anni per difendere i paesi della Russia e in cambio siamo stati trattati ingiustamente. La Spagna è un pessimo alleato ancora. Trump, un caso senza speranze, i rapporti commerciali sono finiti, ci sono anche un altro paio di mesi, ma la Spagna, ha concluso Trump, è particolarmente ostile. Infine, la frecciatina sull'Italia, ha fatto molto male nella decisione sulle sue basi. E mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove il presidente ucraino Zelensky ha incontrato questa mattina la premier Giorgia Meloni, la Russia ha preso di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Il raid a Kiev con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo, mentre un attacco missilistico ha colpito un edificio residenziale di 5 piani. Il bilancio delle vittime a Kharkiv è per ora di 2 morti. Torniamo in Medio Oriente. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini. Nell'attacco sono stati uccisi 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. La cronaca, truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al leader del popolo della famiglia Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma, oggetto delle indagini la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche l'evasione fiscale, sarebbero stati evasi 400.000 euro. In chiusura ai mondiali di calcio, l'Argentina riesce a raddrizzare il match contro l'Egitto rimontando di 2 gol, vincendo per 3-2 e qualificandosi ai quarti. Gli egiziani sono andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico, ma nel finale Romero e Messi, che aveva sbagliato il rigore del possibile 1-1, hanno trovato il pareggio e Fernandez ha siglato la vittoria. La partita tra Svizzera e Colombia, vinta 4-3 dopo i rigori, finisce a reti inviolate. Terminano gli ottavi di finale, gol decisivo dal dischetto di Vargas. Oggi prima pausa, domani si aprono i quarti alle 22 ore italiana, Francia-Marocco. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 0355 56 51 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Attenzione! Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
8: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Tour International e bentornato Petresco. Ciao Lorenzo.
9: Ciao, grazie, grazie dell'invito di nuovo.
8: Ciao, figurati. Oggi nuovo singolo, si parla di Infiniti Colori, giusto?
9: Sì, allora, esatto, so il nuovo singolo che è uscito.
8: È uscito. E, beh, allora, io volevo sapere una cosa. Non è una canzone che parla soltanto di una fine di una relazione, ma più che altro un percorso interno, interiore, di errori commessi, giusto?
9: Sì, non allora, come detto te, appunto non parla solo di una relazione finita, quindi non ho voluto fare la solita cosa, diciamo tra virgolette, scontata di parlare di una relazione finita, ma di praticamente raccontare una fase di anche smarrimento personale e anche emotivo, se così si può definire, di una persona, di quando comunque finisce una relazione o un qualcosa che ti ha segnato veramente tanto. E diciamo che faccio riferimenti nel brano anche a magari a un ragazzo o una ragazza che sia che perde anche oltre alla relazione, quindi oltre alla persona che con cui ha concluso la relazione, perde anche la parte personale, diciamo, quella emotiva, quella perde se stesso e quindi perde anche le cose quotidiane della vita. Quindi forse accenni anche a magari agli esami dell'università che ha lasciato andare, a tante altre cose della vita quotidiana, e da qui nasce anche il titolo Infiniti Colori, perché appunto oltre a perdere l'amore, la direzione, le certezze, perde anche diciamo i colori, quindi la parte viva ed emotiva di se stesso.
8: Ecco perché la frase appunto errori commessi.
9: Sì, che c'è, esatto,
8: sì. Siamo a un percorso già avviato da un po', perché noi abbiamo già parlato di 14 dicembre, di Nonostante Tutto, le ex canzoni che sono uscite ma non da tanto.
9: Sì.
8: E, allora io direi innanzitutto andiamo a sentire appunto Infiniti Colori e poi ne parliamo ancora un attimo, ok?
9: Ok, perfetto, grazie.
8: Buon ascolto, Petresco.

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo tornati con Peteresco. Abbiamo sentito questa bellissima canzone, Infiniti Colori, dove appunto si sente che è un viaggio interiore, no? Che parla di una persona che può essere chiunque, come dicevo appunto tu prima, dove ci sono questi errori, questi ripensamenti, questi cambi di direzione, perché in realtà magari dovevano andare in un certo modo, poi sono stati presi in un'altra maniera. Volevi aggiungere qualcosa su questa canzone o...
2: No, in realtà allora, sicuramente rispetto alle altre mie canzoni io sono uno che ama particolarmente comunque le ballad o comunque canzoni diverse da Infiniti Colori. Infiniti Colori è una forse è stata la prima tempo che ho fatto, vabbè, oltre a 14 dicembre. E quindi niente, stiamo facendo un altro tipo di direzione, una nuova scoperta anche di Peteresco, quindi di me stesso. E quindi non cambiamo genere, ma sicuramente stiamo creando altro, e da poco sono stato in studio nuovamente e ci dovrò tornare perché stiamo preparando qualche nuovo progetto e niente, quindi Infiniti Colori è un po' l'inizio anche di tutto quello nuovo, di tutto quello che sta per arrivare, e in realtà è già l'inizio c'è già stato anche con Nonostante Tutto con il featuring di Thomas. È partito un po' la nuova era di Peteresco.
1: In questa nuova era poi ci sarà in progetto un album, quindi queste canzoni vengono ora chiuse in un album?
2: Sì, stiamo preparando nuovi brani e stiamo preparando, c'è la voglia e il progetto di fare un EP, quindi stiamo registrando altre cose che poi verranno proposte come nuove canzoni, come nuovi singoli, verranno fatte queste proposte e poi vedremo come si evolverà la cosa. Comunque sì, c'è in piano di creare un EP.
1: Una mia curiosità, in qualche altra canzone ci può essere qualche altro featuring?
2: È stato pensato anche questo, non è stata ancora definita
1: con
2: la
1: chi?
2: Cosa, però sì.
1: Cioè, quindi non c'è ancora l'idea di chi chiamare?
2: No, non c'è, però abbiamo pensato di fare altri featuring perché è stata una bella esperienza, sì.
1: Una curiosità, quando viene fatta una canzone con un featuring, in base alla canzone sai già quale artista chiamare, oppure come funziona oppure prima scegli l'artista e poi associ la canzone?
2: No, diciamo che con Thomas è nato un po' tutto per cioè io non me l'aspettavo nemmeno. C'era questa canzone che appunto Nonostante Tutto, che era destinata a un big importante che poi non ha fatto, e quindi mi è stata proposta dalla mia etichetta a me, e poi la mia manager ha voluto unire me e Thomas, che diciamo Thomas è la sua voce del passato, io sono quella del presente, quello a cui sta puntando, e quindi Nonostante Tutto è nato così. Per gli altri, per le altre collaborazioni ancora non abbiamo in mente niente, però no, io penso che prima si scelga l'artista e poi creiamo la canzone. Ecco, io preferisco fare così.
1: Okay. Anche perché in base all'artista che si sceglie, la canzone deve essere più appropriata a quell'artista.
2: Esatto.
1: No?
2: Sì, esatto.
1: Allora, lasciamo ancora i tuoi canali social, perché ancora non se li hai segnati, ma penso che bene o male tutti quanti l'hanno già segnato, perché sei già stato ospite un po' di volte da noi.
2: Ok, allora, sui social, quindi Instagram, TikTok, mi possono trovare col mio nome d'arte Peteresco, che è scritto con il 3 e con la K. Su TikTok ho due profili, quindi verranno fuori due profili di Peteresco. E niente, poi sono su tutti i digital store, su YouTube con i videoclip di alcuni miei singoli, e niente, questi sono i miei canali social.
1: E poi io consiglio sempre, guardate bene le locandine, perché così non vi sbagliate come si scrive Peteresco, perché tanto
2: esatto.
1: Dove c'è scritto Cosimo intervista Peteresco, lo scrivo chiaro e tondo come bisogna cercarlo.
2: Sì, esatto.
1: Lorenzo, io ti ringrazio tantissimo di essere stato ancora ospite da noi, e
2: grazie,
1: un bocca
2: mille.
1: Al lupo per tutto allora.
2: Grazie, viva il lupo, grazie di avermi intervistato un'altra volta, grazie.
1: Ti ringrazio.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
7: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.

0: È 1:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
6: DJ Nick gives you the best.